pronto per tutto, la notte e il giorno, sempre di torno in cielo sta. Mi lo cogagno per maniere, mi devi nomine, no, non si dà. Raso di pentile, lanci le forbici al mio comando, tutto qui sta. Raso di pentile, lanci le forbici al mio comando,

di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi volano, donne e ragazzi, mi vedi ben ciulle, buona parrucca, presto la barba, buona sanguigna, presto mi lieto, tutti mi chiedono, tutti mi volano, tutti mi chiedono, tutti mi volano, buona parrucca, presto la barba, presto mi lieto.